corpo di luce filtrata da un'agata, gambe di luce, ventre di luce, baie, roccia solare, corpo color di nuvole.

vado per le trasparenze come una cieca. Un riflesso mi cancella. Nasco in un altro.